0: Alla sei tu benedizione, buongiorno a tu.
1: Merci papi.
0: E che il buongiorno te con le anzi, buongiorno sulla terra.